Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo, ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa facciamo a livello esterno, fisico, c'è l'attitudine con la quale noi lo facciamo e poi c'è in che modo quella esperienza ci trasforma. Quindi chi diventiamo noi dinanzi a quell'esperienza? Perché qualunque interazione che noi facciamo, inevitabilmente alla fine di quell'interazione noi siamo trasformati. Inevitabilmente. Perciò per me la cosa più importante non è tanto quello che faccio, non è neanche tanto come lo faccio, anche se tutti e due sono importanti, ma la cosa più importante è chi io divento dinanzi a quello che dell'esperienza che ho. E questo fa totalmente la differenza.
3: Wise Radio. Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di smart working e impatti ambientali. Come il lavoro da casa sta contribuendo alla sostenibilità. Immaginate di svegliarvi al mattino senza dover affrontare il traffico o prendere un treno affollato. Con il lavoro da remoto questo sogno è diventato realtà per milioni di persone, ma non è solo una questione di comodità, è anche una scelta che sta aiutando il nostro pianeta. Lavorare da casa significa meno emissioni di CO2. Addio alle lunghe ore passate in auto o sui mezzi pubblici, questo piccolo cambiamento ha un impatto enorme sull'ambiente. Meno traffico, aria pulita e una drastica riduzione della congestione urbana. Aziende come Google e Twitter stanno abbracciando il lavoro da remoto, dimostrando che produttività ed ecologia possono convivere. Ma non è solo una questione di trasporti. Con meno persone in ufficio c'è anche una diminuzione dei consumi energetici legati agli spazi aziendali. Le città stanno cambiando e il futuro si sta adattando a un modello più ecologico e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché lavorare da casa è molto più di una scelta smart, è un'opportunità per ridisegnare il nostro futuro, migliorando il lavoro e il pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento di Wise che spiega il cambiamento climatico senza giri di parole. Oggi parliamo di un fenomeno che viviamo sulla nostra pelle, letteralmente, la tropicalizzazione del clima in Italia. Avrai notato anche tu che ormai non ci sono più le mezze stagioni. Non è solo un modo di dire, è la realtà. Le estati sono roventi, gli inverni sempre più miti. Primavera e autunno si riducono a un paio di settimane confuse e nel frattempo aumentano piogge torrenziali, notti afose, incendi e, sì, perfino cicloni mediterranei. Ma cos'è il clima tropicale? Secondo la classificazione di Köppen, è quello tipico delle zone tra i due tropici, caldo tutto l'anno, umido, con piogge violente e fenomeni estremi come cicloni. Suona familiare? Perché sì, anche in Italia il clima sta diventando tropicale. Negli ultimi 15 anni, la fascia tropicale si è espansa verso nord, colpendo duramente il bacino del Mediterraneo. Il nostro mare si scalda a un ritmo del 20% più veloce della media globale e questo cambia tutto. Le temperature medie aumentano. Gli anni più caldi mai registrati sono tutti recenti. Le estati toccano regolarmente i 35-40 gradi. Gli inverni sembrano primavere. Le cosiddette notti tropicali, con temperature sopra i 20 gradi anche di notte, sono ormai la norma. E nelle città il fenomeno è accentuato dall'effetto isola di calore. Cemento e asfalto trattengono calore e lo rilasciano nelle ore notturne. E poi ci sono gli eventi estremi, siccità sempre più lunghe, seguite da nubifragi e alluvioni devastanti. Il ciclone mediterraneo, o Medicane, è una realtà ormai documentata. Anche le piogge stanno cambiando, non solo meno frequenti, ma più violente. Periodi di siccità si alternano a rovesci torrenziali che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato? Frane, danni all'agricoltura, infrastrutture in crisi. E a proposito di agricoltura, i danni sono enormi. Nel 2023 l'agroalimentare italiano è scivolato al terzo posto in Europa per valore della produzione. Vino e olio in calo, prezzi in aumento. Ma intanto aumentano le coltivazioni di frutta tropicale made in Italy. Banane, mango, avocado, ormai coltivati in Sicilia, Calabria e Puglia. Intanto, negli ecosistemi naturali, si fanno strada specie aliene come il granchio blu, che mettono in pericolo la biodiversità autoctona. I nostri habitat sono in trasformazione e con loro anche le nostre abitudini. In conclusione, la tropicalizzazione non è un film di fantascienza, ma il presente del nostro paese. Adattarsi è necessario. Ma ancora più urgente è agire per rallentare questo cambiamento, riducendo le emissioni e difendendo la natura che ci protegge. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che il caldo sia solo una scocciatura estiva, perché il clima sta cambiando e insieme a lui tutto il resto. Alla prossima!
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Chi di voi conosce il Becco di Dossena, nel cuore delle montagne bergamasche? Sto parlando di un'incantevole località situata a pochi chilometri da Bergamo, famosa per i suoi panorami mozzafiato e i sentieri tra i boschi. Ma come organizzare una gita perfetta in questa splendida meta? Beh, ve lo dico io. Prima di tutto, preparatevi a una camminata panoramica. Il Becco di Dossena è raggiungibile tramite sentieri ben segnati che partono dal paese di Dossena. Il percorso è adatto a tutti, con diversi livelli di difficoltà, da chi vuole una passeggiata tranquilla a chi cerca una sfida un po' più impegnativa. Ma il panorama che vi aspetta è sempre lo stesso. Una vista che abbraccia la Val Limagna e la Val Brembana, con le montagne che si intrecciano con il cielo sullo sfondo. Arrivati in cima, il Becco di Dossena vi sorprenderà con le sue guglie rocciose e il silenzio che regna sovrano. Non dimenticate la macchina fotografica, perché il panorama è davvero straordinario. E se vi piace la storia, fermatevi a visitare la piccola chiesa di San Giovanni, immersa nel verde. Prima di tornare, vi consiglio di fare una sosta al rifugio locale per gustare i piatti tipici della tradizione bergamasca. Una giornata perfetta per staccare durante il weekend, per respirare aria pura, camminare nella natura e scoprire la bellezza dei nostri monti. E voi che aspettate? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: of you.
1: Mind Matters con Daniele.
2: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
3: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi, aiutando a

0: contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sus Dosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo dell'imperativo del fitness verde, allenarsi in natura per riconnettersi con l'ambiente. Immaginate di allacciare le scarpe da running, fare un respiro profondo e partire per una corsa nel cuore di una riserva naturale, con il suono degli alberi e l'aria fresca che riempie i polmoni. Sempre più persone stanno dicendo addio alla palestra e scelgono il verde per allenarsi, trekking tra i boschi, yoga nei parchi o semplicemente una corsa tra i sentieri. Perché questa tendenza? Semplice, il fitness alla aperto non solo fa bene al corpo, ma aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale. Senza luce al neon o macchinari elettrici, l'allenamento in natura è totalmente eco-friendly. Piuttosto che spendere energia per le attrezzature, ci si allena con l'energia del nostro pianeta. Le riserve naturali, i parchi cittadini e le montagne sono diventati i nuovi centri fitness di chi sceglie un'alternativa sana e sostenibile. E i benefici non sono solo fisici, la natura aiuta a ridurre lo stress, migliorare l'umore e ritrovare un contatto profondo con l'ambiente. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché allenarsi all'aperto non è solo un modo per stare in forma, è un atto di amore verso il nostro corpo e il nostro mondo.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in un angolo della Sicilia che potrebbe farvi cambiare idea sul concetto di casa dei sogni. Parliamo di Gangi, un pittoresco borgo di provincia vicino a Palermo, che dal 2014 sta cercando di sollevare la sua economia grazie a un'iniziativa davvero particolare. Gangi, con i suoi vicoli stretti e le sue case in pietra, ha attirato l'attenzione di tanti acquirenti, provenienti da tutto il mondo. Ma cos'è che ha reso questo posto così speciale? Il suo programma di vendita di case a prezzi incredibilmente bassi, pensate a partire da solo un euro. Un'opportunità che ha spinto moltissime persone a lasciare le grandi città e trasferirsi in questo luogo tranquillo e ricco di storia. In questo piccolo borgo siciliano, le case vuote e abbandonate, spesso datate da ristrutturare, sono diventate il simbolo di una rinascita. Una vita fatta di tranquillità, tradizioni e soprattutto un costo che sembra essere un sogno. Per comprare casa qui bastava davvero un po' di voglia di rimetterla a nuovo e investire sulla sua bellezza. Gangi, con la sua ricca cultura e i paesaggi mozzafiato, è una delle mete più affascinanti per chi vuole abbracciare un nuovo stile di vita. E se vi state chiedendo se tutto questo sia stato davvero possibile, beh, la risposta è sì. Negli anni a seguire l'iniziativa, la città ha visto milioni di persone trasferirsi, attirate dalla possibilità di vivere in un luogo dal fascino unico e a un prezzo che non è paragonabile. Gangi quindi è stata la dimostrazione di una Sicilia che rinasce, una Sicilia rivalutata, grazie alla voglia di nuovi inizi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo. Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2. Ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno. Il materiale più antico, ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente. È antisismico, se trattato bene, e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche invece hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattone alla volta.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabéu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti, senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari

entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Cari ascoltatori, bentornati. Io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto dietro le quinte di un vero e proprio inno degli anni 80, Jump, For Your Love dei Pointer Sisters. Questa canzone, uscita nel 1984, è un mix irresistibile di pop, funk e soul e ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Ma sapete che il brano è stato scritto da Steve Mitchell e Marty Sharon, due autori che hanno saputo catturare alla perfezione l'energia e l'ottimismo dell'epoca. E non è tutto, la canzone è stata prodotta da Richard Perry, lo stesso genio che ha lavorato con artisti come Rod Stewart e Ringo Starr. Una curiosità? Il testo parla di un invito a saltare verso l'amore, un gesto metaforico che rappresenta il coraggio di buttarsi a capofitto in una relazione. La canzone è diventata un simbolo degli anni 80, tanto di essere riproposta in tantissimi film e serie TV come Guardiani della Galassia e Glee. Le Pointer Sisters, con le loro voci potenti e il loro stile unico, hanno trasformato questa canzone in un classico senza tempo. E ora è il momento di farvi ballare, come se fosse il 1984. Jump for my love, the Pointer Sisters. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Alcune informazioni sul nostro cuore. Il cuore inizia a battere nel feto prima che si sia formato il cervello. Esiste una costante comunicazione bidirezionale tra il cervello e il cuore, ossia il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invia al cuore. Il cuore inoltre emette campi elettromagnetici che cambiano in base alle nostre emozioni. I segnali che il cuore invia al cervello influenzano i centri legati al pensiero strategico, alla reattività e alla autoregolazione. Il cuore aiuta a sincronizzare una moltitudine di funzioni organiche in modo che possano operare in armonia tra di loro. Inoltre, le onde cerebrali di una madre possono sincronizzarsi con il battito cardiaco del suo bambino. Il campo magnetico umano può estendersi per diversi metri attorno al cuore. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck è fautore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi.

0: essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ci sono dentro il buddismo diverse realtà. Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi. Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo tre tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. Vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo, e quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, per intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia di insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'idea che sta cambiando il modo in cui vediamo l'energia, le microcentrali solari domestiche. Immaginate di poter produrre energia che consumate direttamente a casa vostra. Non è un sogno, è la realtà di oggi. Le microcentrali solari, piccole installazioni sui tetti, stanno trasformando ogni casa in una piccola centrale elettrica. Non solo ci permettono di abbattere la bolletta, ma ci rendono anche produttori di energia. Ad esempio SunPower offre pannelli solari super efficienti che si integrano facilmente nei tetti, trasformando il sole in energia pulita. E con sistemi di accumulo come Tesla Powerwall, l'energia prodotta durante il giorno può essere conservata e utilizzata anche di notte. Questo non è solo un risparmio economico, ma una vera e propria rivoluzione verde. Meno dipendenza dalle fonti fossili, più energia pulita per tutti. Un piccolo gesto che fa una grande differenza. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro dell'energia è nelle nostre mani e il sole è pronto a fare la sua parte.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Oggi vi porto lungo le rive di un fiume che è da sempre simbolo d'Italia, ma che oggi, purtroppo, è anche il simbolo della crisi idrica e climatica che ci colpisce da vicino, il Po. Un tempo sinonimo di abbondanza, oggi il Po è quasi irriconoscibile. Dove prima scorrevano correnti poderose, oggi ci sono letti asciutti, sabbia e barche arenate. La situazione è drammatica, tanto da essere definita la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Nel giugno 2022, il livello del fiume a Boretto era 3,5 metri sotto lo zero idrometrico. Nel 2023 non è andata meglio. Meno neve sulle Alpi, meno piogge, più caldo e meno portata. Si parla del 70-80% in meno di acqua rispetto alla media. E il fiume più lungo d'Italia si sta lentamente prosciugando. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Il cambiamento climatico in primis. Temperature in aumento, estati roventi, inverni asciutti. Le Alpi, un tempo serbatoio naturale d'acqua, hanno perso oltre il 60% di neve rispetto alla media. A questo si sommano una gestione inefficiente dell'acqua, infrastrutture obsolete, prelievi eccessivi per agricoltura, industria e uso civile. Oltre a una cementificazione selvaggia che blocca l'acqua invece di farla filtrare nel terreno. Alcuni numeri danno davvero l'idea della gravità. Le piogge invernali e primaverili sono calate del 40-60%. In pianura padana le temperature sono salite fino a 3 gradi sopra la media. Oltre il 30-40% dei raccolti agricoli è andato perso. E come se non bastasse, il mare risale nel letto del fiume per decine di chilometri, rendendo salmastra l'acqua dolce e inutilizzabile per bere o irrigare. Gli effetti? Devastanti. Agricoltura in ginocchio. Riso, mais, frutta, ortaggi. Tutti colpiti. Meno energia idroelettrica, quindi più dipendenza da fonti inquinanti. Ecosistemi distrutti. Pesci morti. Habitat scomparsi. Navigazione bloccata. Economia fluviale in crisi. E tutto questo si riflette sul costo del cibo, sull'occupazione, sul turismo. La crisi del Po non è un'eccezione. È il nuovo normale. Ecco perché serve un cambio di passo, con soluzioni concrete, urgenti, lungimiranti. Ma ci sono anche buone notizie. Certo, le soluzioni ci sono. Agricoltura di precisione, con irrigazione a goccia e sensori nel terreno. Riduzione delle perdite d'acqua dagli acquedotti. Riutilizzo delle acque reflue per scopi agricoli. Rinaturalizzazione degli argini, protezione delle falde e pianificazione più sostenibile. E soprattutto un piano integrato tra regioni e una gestione solidale delle risorse idriche. Ma serve anche una cultura dell'acqua, fatta di consapevolezza, educazione e responsabilità. Perché questa crisi riguarda tutti noi e nessuno può permettersi di ignorarla. Questo era Wise Planet. Se anche tu hai visto il letto del Po asciutto, parlane, condividi, informati e ricorda, l'acqua è vita. E oggi il nostro fiume più importante sta morendo di sete. Alla prossima!
2: E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti viaggiatori, qui siamo su Wise Radio e questo è Wonder and Wonder. Com'è vero che non serve andare lontano per trovare posti incredibili? Eh sì, perché l'Italia, per nostra fortuna, ci offre un'immensità di paesaggi straordinari. Tra questi voglio accendere i riflettori su un angolo d'Italia, una regione straordinaria, la Toscana, e più precisamente la Maremma. Qui le emozioni corrono veloci, sentite il battito della libertà. È il suono dei butteri, i leggendari mandriani che ancora cavalcano fieri tra le vaste pianure e le dolci colline. Qui la natura non è solo uno sfondo, ma è protagonista. Spiagge selvagge e acque cristalline, dal parco della Maremma alle scogliere di Talamone. Ogni angolo è un dipinto vivo e quando il sole tramonta, d'estate, il cielo si incendia di rosso e arancio, incorniciando tutto il paesaggio di non so che di magico. E poi ci sono i borghi, Pitigliano, Sovana, Sorano, dei piccoli gioielli scolpiti nella roccia, con vicoli e mura che raccontano di storie millenarie. E il cibo non possiamo tralasciare come si mangia in Maremma. Ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici di questa terra, che vi farà innamorare ancora di più. Beh, che altro aggiungere? La Maremma toscana non si visita, ma si vive. E chi lo sa bene è una delle nostre cantanti più affermate. Sto parlando di Gianna Nannini, originaria di Siena, ma che ama trascorrere il suo tempo, quando torna a casa, proprio nella Maremma, a contatto con la natura e nel relax, che spesso la sua carriera le toglie. Un luogo dove la natura e la storia danzano insieme e dove ogni visita diventa un ricordo indimenticabile. Quindi che aspettate? La Maremma vi chiama e voi rispondete? Questa era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio, qui su Wonder and Wonder.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Cinec, shoot.
1: Mind Matters con Daniele.
2: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifugire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e il ristorante di oggi ha reso l'avocado un'opera d'arte. Nel vivace quartiere di Brera di Milano si trova Avocado Bliss, un ristorante che ha fatto dell'avocado il cuore della sua cucina. Questo superfood amato per i suoi grassi buoni, vitamine e versatilità è il protagonista assoluto di un menù che unisce tutto: salute, estetica e sapore. L'idea è nata dalla passione dello chef per i sapori esotici. Ogni piatto infatti è un omaggio all'avocado, declinato in versioni dolci o salate. Il piatto simbolo è l'avocado rose toast, una fetta di pane artigianale sormontata da una rosa di avocado perfettamente affettato, condito con olio d'oliva e una spruzzata di limone. Ma l'invenzione più curiosa è l'avocado burger, un panino senza pane dove l'avocado funge da bun, avvolgendo una farcitura di quinoa, hummus e verdure grigliate. Pensate che il dessert più amato dal locale è l'avocado cheesecake. Lo chef, pensate, l'aveva preparato per scherzo durante una serata tra amici, ma il risultato è stato così apprezzato che oggi è il dolce più ordinato dai clienti, attirando persino food blogger internazionali. Avocado Bliss non è soltanto un ristorante, ma un luogo dove il cibo racconta storie di creatività e benessere. Insomma, anche gli ingredienti più semplici, come un avocado, possono trasformarsi in qualcosa di straordinario se usati con passione e fantasia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un vero gioiello della natura, i mirtilli. Questi piccoli frutti blu non sono solo deliziosi, ma anche una miniera di benefici per la salute. Ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, i mirtilli sono considerati uno dei superfood per eccellenza. Gli antiossidanti, come le antocianine, danno ai mirtilli il loro colore intenso, aiutando a combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Consumare regolarmente mirtilli può contribuire a migliorare la memoria, proteggere il cuore e supportare il sistema immunitario. Inoltre, il loro basso contenuto calorico li rende ideali per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare però al gusto. I mirtilli erano considerati un cibo sacro dai nativi americani. Pensate che li utilizzavano non solo come alimento, ma anche per scopi medici e rituali. Erano chiamati stelle della terra, per via della forma dei piccoli fiori che ricordano una piccola stella. Quindi la prossima volta che gusti una manciata di mirtilli, ricorda che non stai solo facendo il pieno del benessere, ma anche assaporando un pezzo di storia della natura, un piccolo frutto con grandi poteri. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ma quanti di noi hanno sempre aspirato alla casa dei sogni? Magari al mare o in un posto esotico, ma comunque un posto dove passare il resto della propria vita in tranquillità, fuori dalle metropoli piene di smog e appesantite dallo stress quotidiano. Oggi vi proponiamo una località costiera della Francia, non molto battuta dai circuiti turistici e che risulta essere una piccola oasi di relax e tranquillità. È la Languedoc o Lingua d'Oca, il nome di questa regione che si estende dai Pirenei alla Costa Azzurra e rinomata per le spiagge sabbiose che si sviluppano dalla foce del Rodano a tutta la Camargue. La Lingua d'Oca offre molte soluzioni abitative, nuove o da ristrutturare, ma i budget non sono enormi e potete trovare ville in perfetto stile francese, a solo due passi dalla Grand Conque, la spiaggia più rinomata, con prezzi che vanno dagli 80 ai 160.000 euro. Si tratta quindi di un piccolo investimento per un vero e proprio pezzo di paradiso, da vivere nella grande bellezza del saper vivere. E poi potreste trovare vicini come Cresria, che ormai da tempo ha base stabile in questa regione della Francia. Un saluto dalla vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore è il sapore di un limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sa di vacanza tropicale: l'acqua di cocco. Quella bevanda fresca e dissetante che si sorseggia sotto una palma su una spiaggia paradisiaca. Ma sapevate che è anche un vero toccasana per la salute? La storia dell'acqua di cocco inizia nelle calde isole del Pacifico e del sud-est asiatico, dove viene consumata da secoli per reidratarsi e rinfrescarsi. Gli abitanti locali la chiamano linfa della vita, e non a caso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, veniva usata come sostituto del plasma per le trasfusioni d'emergenza. Ma com'è arrivata alle nostre tavole? Negli ultimi anni, con il boom del superfood e con lo stile di vita salutare, l'acqua di cocco è diventata popolarissima tra gli atleti, celebrità e chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo. Ricca di elettroliti naturali, come potassio, magnesio e calcio, è perfetta per reidratarsi dopo l'attività fisica o semplicemente per dare una sferzata di energia durante la giornata. E non solo. È povera di calorie, priva di grassi e aiuta la digestione. Insomma, con un sapore dolce ma leggero si può bere da sola, usare nei frullati o persino come base per cocktail esotici. Non aspettate oltre, un sorso di freschezza tropicale e lasciatevi conquistare dalla magia dell'acqua di cocco. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi siamo in Giappone, più precisamente a Kamakura. A solo un'ora da Tokyo, questa città costiera è stata la capitale del Giappone nel XII secolo e ancora oggi conserva un'atmosfera ipnotica. Il simbolo più famoso di Kamakura, senza dubbio, il grande Buddha, una statua di bronzo di oltre 13 metri risalente al XIII secolo. Con il suo sguardo sereno accoglie milioni di visitatori ogni anno. Kamakura è un centro di spiritualità che accoglie templi meravigliosi come Asedera, famoso per la sua statua dorata della dea Kannon. Se amate la natura, esistono sentieri escursionistici che vi porteranno attraverso una foresta incantata, fino ad altri templi nascosti. E per chi preferisce il mare, la spiaggia è perfetta per una passeggiata rilassante o anche per fare surf. Natura, storia e spiritualità sono tutte cose che scorrono attraverso ogni angolo di questo posto. Kamakura ha davvero tutto, e se cercate un'escursione fuori Tokyo, questa città vi regalerà emozioni incredibili. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle visciole, la ciliegia selvatica delle Marche. Più piccole, più scure e con un carattere che non passa di certo inosservato. A differenza delle normali ciliegie, le visciole hanno un sapore dolce acidulo, perfetto per marmellate dolci e soprattutto per il leggendario vino di visciole, una chicca marchigiana che non ha fatto che ubriacare intere generazioni. Dal punto di vista nutrizionale, sono un vero superfood, ricche di antiossidanti, vitamina C e melatonina. Fanno bene alla pelle, al cuore e al sonno. La loro storia è lunga e affascinante. Già nel Medioevo, i monaci le coltivavano per preparare sciroppi curativi e liquori, probabilmente per sopravvivere meglio alla vita monastica senza Netflix. E ancora oggi resta la tradizione legata alla raccolta delle visciole, che viene tramandata di generazione in generazione. In conclusione, le visciole delle Marche sono un superfood autentico e senza compromessi. E mentre tu cerchi superfood esotici costosissimi, loro ti ricordano che la vera eccellenza è sempre stata sotto il tuo naso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come le esperienze recenti influenzano i nostri pensieri e i comportamenti. Avete mai sentito una parola nuova e poi iniziato a notarla ovunque? Questo è un esempio dell'effetto priming, un fenomeno psicologico in cui esperienze recenti influenzano il nostro modo di pensare e agire, anche senza che ce ne rendiamo conto. Il priming può avvenire a diversi livelli. Nel priming semantico, parole collegate tra loro attivano associazioni mentali. Se leggi la parola ospedale, sarai più veloce a riconoscere termini come medico o infermeria. Nel priming percettivo, la semplice esposizione a un'immagine può alterare la nostra percezione successiva. Un esperimento famoso ha dimostrato che le persone a cui venivano mostrate parole legate alla lentezza come anziano oppure passeggiare camminavano più lentamente dopo aver letto quei termini. Al contrario, parole legate all'energia spingevano a comportamenti più dinamici. Il priming è spesso usato nel marketing e nella pubblicità. I colori, le parole e le immagini che vediamo possono influenzare le nostre decisioni d'acquisto. Anche nella vita quotidiana possiamo sfruttarlo a nostro favore. Leggere frasi motivazionali o ascoltare musica energica può predisporci ad una giornata più produttiva. Essere consapevoli di questo effetto ci aiuta a comprendere meglio le nostre scelte e a controllare l'influenza nascosta che l'ambiente ha su di noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Fra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato, insieme ad un editore greco, la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. It's

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Hello, welcome back to Behind. I am Charlene Williams. Oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Parliamo di Sitting on the Dock of the Bay, il capolavoro di Otis Redding, che ha segnato la storia del soul. Sapete che questa canzone è stata registrata solo 3 giorni prima della sua tragica scomparsa nel dicembre 1967? Un vero e proprio testamento artistico. Ma c'è di più. Il famoso suono delle onde che sentite all'inizio del brano non è stato registrato in studio, ma è un effetto aggiunto in post-production. E quel fischietto finale non era previsto. Otis la inserì come segnaposto, ma piacque così tanto che decisero di lasciarlo. Purtroppo, Redding non poté mai registrare una versione definitiva, rendendo quel fischio un simbolo di un'opera incompiuta. La canzone, scritta con Steve Cropper, parla di riflessione e solitudine, ispirata dai momenti che Otis passava a guardare il mare a Sausalito in California. E pensate, è stata la prima canzone postuma a raggiungere il numero 1 nel Billboard Hot 100. Un record che la rende ancora più speciale. Insomma, Sitting on the Dock of the Bay non è solo una canzone, ma un pezzo di storia. Un'istantanea di un artista che ha lasciato un segno con la sua voce. E ora, per chiudere in bellezza, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Il nostro ospite di Wise People di oggi è Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We, al quale poniamo la nostra prima domanda. Cosa sono i RAE?
2: I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, tutto quello che funziona a corrente, che sia attaccato a una spina o che abbia una batteria al proprio interno, quando è ora di buttarlo via perché non funziona più, perché ci siamo stancati, diventa un RAE, rifiuto di apparecchiature elettriche elettroniche. È la tipologia di rifiuti col più alto tasso di crescita, perché purtroppo, per fortuna, non possiamo più fare a meno di apparecchiature elettriche elettroniche e purtroppo, per fortuna, le buttiamo via anche abbastanza spesso. E è un problema e allo stesso tempo un'opportunità. È un problema perché questi rifiuti contengono sostanze inquinanti che devono essere gestite e smaltite in modo corretto. Faccio un esempio, i gas ozonolesivi dei frigoriferi. Ma è anche un'opportunità perché contengono numerose materie prime che non possiamo più permetterci di sprecare. C'è il ferro, c'è il rame, l'alluminio, la plastica, ma ci sono anche tutti quei materiali più particolari, critical raw materials, che oggi sono balzati all'onore della cronaca per il conflitto tra Russia e Ucraina. E quindi i RAE sono una miniera urbana. Dobbiamo raccoglierli in modo corretto, in modo che possano essere riciclati. Il tasso di riciclo, cioè la quantità di materiale che riusciamo a tirare fuori dai RAE, è superiore al 90%, quindi sono veramente una miniera urbana da non perdere.
1: Attualmente quanti se ne riciclano veramente?
2: A livello mondiale il tasso di raccolta e di riciclo è molto basso, parliamo circa del 17%. È chiaro che questa statistica risente anche del fatto che in molti paesi del mondo non c'è affatto una raccolta differenziata dei RAE, quindi lì sono veramente a zero. Purtroppo l'Italia non va granché bene. Oggi il tasso di raccolta è intorno al 35%. La comunità europea ci dice di arrivare almeno al 65% e le ragioni di questa distanza dai target sono numerose. La prima direi che è la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata dei RAE. I cittadini non sanno cosa sono i RAE e quindi conseguentemente non sanno come devono gestirsi, disfarsene in modo corretto. Per questo è fondamentale lavorare sulla comunicazione. L'altro aspetto è mettere a disposizione dei cittadini servizi per la raccolta differenziata dei RAE, perché se il cittadino deve caricarsi in spalla il frigorifero e fare 20 km per andare all'isola ecologica, evidentemente la cosa non può funzionare. Questi due aspetti vanno comunque tenuti in considerazione, bisogna lavorarci.
1: Che fine fanno i rifiuti elettronici che non vengono riciclati?
2: I rifiuti che non riusciamo a intercettare e a gestire correttamente, purtroppo, se va bene, restano nei nostri cassetti. Pensiamo a quanti caricabatterie, power bank, cellulari, spazzolini elettrici, radiosvegli abbiamo abbandonato nelle nostre case, se va bene. Se va un po' meno bene, finiscono nel sacco nero della spazzatura indifferenziata e quindi perdiamo qualunque possibilità di riciclare le materie prime. Se va ancora meno bene, li affidiamo a qualche soggetto che si offre di svuotarci la casa e poi fa di questi RAE un uso totalmente improprio, o li abbandona in qualche discarica abusiva, oppure li esporta illegalmente come se fossero apparecchiature usate, oppure li fa finire direttamente in fonderia come se fossero i blocchi di ferro. Il danno ambientale è rilevante. Questi RAE contengono sostanze inquinanti che, se non sono estratte in modo sicuro, creano danni all'ambiente. I gas dei frigoriferi che creano danni allo strato dell'ozono dell'atmosfera, ma per esempio pensiamo ai condensatori delle lavatrici che possono contenere PCB, che è un inquinante di falda che, se viene buttato nell'ambiente, può causare danni veramente seri. Dall'altra parte il beneficio ambientale del corretto trattamento è rilevante, perché l'estrazione di materie prime dai RAE è dal punto di vista energetico molto meno dispendiosa che non andare a prendere le stesse materie prime vergini nelle miniere, ammesso di avere le miniere, perché poi le miniere non ce le abbiamo neanche.
1: E per quanto riguarda le sigarette elettroniche, usa e getta?
2: Le sigarette elettroniche stanno diventando un grande problema, in particolare le sigarette elettroniche usa e getta. Sono esattamente il contrario della sostenibilità, perché le sigarette elettroniche usa e getta sono pensate, sono progettate, sono ideate proprio per l'usa e getta. Quindi ogni giorno un fumatore ne butta via, immagino, parecchie. Sono realizzate in un modo molto banale, contengono spesso batterie al litio ricaricabili, anche se non serve perché sono usa e getta, in cui i due poli sono separati da uno strato di plastica quasi inesistente, che quindi possono anche provocare al contatto incendi, e sono difficilissime da riciclare. Ci sono paesi europei in cui questi dispositivi sono già stati banditi, e personalmente credo che sia giusto fare così, cioè non possiamo più permetterci di mettere sul mercato prodotti che non siano sostenibili. L'economia circolare non è soltanto riciclare i rifiuti, che è il mestiere che facciamo noi. L'economia circolare è impostare un modello economico più sostenibile a partire dalla progettazione dei prodotti. E quindi la sigaretta elettronica usa e getta va esattamente nella direzione opposta rispetto a un modello circolare di sostenibilità.
1: Passiamo ora alle nostre pratiche quotidiane. Come facciamo a smaltire correttamente i nostri RAEE?
2: Tutti noi abbiamo a disposizione una serie di servizi per poterci disfare correttamente dei rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche. Il primo certamente è quello di rivolgerci ai nostri comuni. Gli enti locali dovrebbero aver predisposto le isole ecologiche, i posti dove portiamo anche altre tipologie di rifiuti come gli imballaggi, e lì dovrebbero accettano di norma anche i RAEE, piccoli o grandi che siano. Alcuni comuni fanno anche la raccolta domiciliare, che è indispensabile per grandi apparecchiature. In alternativa però abbiamo anche la possibilità di avvalerci dei servizi che i negozianti di apparecchiature elettriche elettroniche devono per legge metterci a disposizione. Il primo si chiama uno contro uno, cioè abbiamo la possibilità di restituire il nostro RAEE quando compriamo un'apparecchiatura equivalente. Vale per tutti i negozianti, per tutte le apparecchiature, un frigorifero per un frigorifero, un tostapane per un tostapane, vale sempre. Anche una sigaretta elettronica per una sigaretta elettronica. L'altra possibilità invece si chiama uno contro zero, è relativa soltanto ai piccoli RAEE, fino a 25 cm, e solo per i grandi negozi, quindi i negozi specializzati che vendono apparecchiature elettriche elettroniche. Possiamo portare lì i piccoli RAEE e lasciarli lì gratuitamente anche se non compriamo niente.
1: Ed ora un'ultima domanda che la riguarda da vicino. Cosa fa Aerion Wii nell'ambito della raccolta differenziata e nel riciclo di questo materiale elettrico ed elettronico?
2: Aerion Wii è un consorzio formato dai principali produttori di apparecchiature elettriche elettroniche che la legge chiama a occuparsi anche del fine vita delle loro apparecchiature. Quindi da ormai un bel po' di anni, dal 2008 a questa parte, tocca ai produttori di apparecchiature gestire i rifiuti attraverso i consorzi. Aerion Wii è il principale di questi consorzi, facciamo questo lavoro apparentemente molto semplice, ritiriamo RAEE in ogni angolo d'Italia e provvediamo al corretto trattamento in modo tale da riciclare materie prime e smaltire le sostanze inquinanti in modo sicuro. Oltre a questo, responsabilmente i produttori che stanno dietro Aerion Wii hanno capito che è il caso di occuparsi anche della sensibilizzazione dei cittadini. Fino a 6 mesi fa, questo non rientrava tra gli obblighi dei produttori e tra gli obblighi dei consorzi, per cui in modo volontario negli ultimi anni Aerion Wii ha lanciato dei programmi di comunicazione, il più noto dei quali l'abbiamo chiamato Dire Fare RAEE, che prevedeva una serie di iniziative da quelle digitali a quelle fisiche, in modo tale da cercare di spiegare ai cittadini italiani l'importanza della raccolta differenziata dei RAEE. La punta di diamante, le punte di diamante di questa campagna di comunicazione sono 3. Un docufilm che si chiama Materia Viva, che è disponibile adesso ancora sulla piattaforma Now, nel quale abbiamo cercato di far raccontare temi come sostenibilità, economia circolare e RAEE a personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo con un linguaggio un po' più semplice, un po' più accattivante di quello che sappiamo usare noi addetti ai lavori. La seconda punta di diamante è un magazine che sosteniamo da alcuni anni che si chiama economiacircolare.com, che invito tutti ad andare a guardare perché è davvero un punto di riferimento nel dibattito culturale sul tema dell'economia circolare. E la terza punta di diamante è questa opera, perché abbiamo chiesto qualche anno fa al maestro Pistoletto di aiutarci a raccontare col suo linguaggio, quindi ponendoci a un livello che non è il nostro, il tema della sostenibilità dell'economia circolare. Il maestro Pistoletto ha voluto ripensare il centro della vita dei cittadini, quindi il tempio nel senso greco del termine, in un modo diverso, fatto con elementi di riciclo, i cestelli e lavatrici, le serpentine e i frigoriferi, proprio a dire che tutta la vita deve essere ripensata in un'ottica circolare, perché altrimenti questo mondo non ha futuro, non possiamo più permetterci di vivere con questa allegria da Titanic con cui abbiamo vissuto fino adesso.
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai sognato di svegliarvi, affacciarvi alla finestra ed essere travolti dalla bellezza della natura, in un luogo così bello che sembra di essere in un sogno? Beh, un posto così esiste davvero e si trova in Guatemala, il lago Atitlán. Un lago e un paesaggio che sembra essere uscito da una cartolina. E non è finita qui, perché esiste un posto dove potrete far avverare quei sogni. Si chiama la Casa del Mundo ed è un rifugio situato sulle rive del lago. Questa casa è il luogo perfetto per alloggiare se state visitando quest'area del Guatemala. Immaginate di godervi una colazione all'aperto, con il sole che si alza dietro i vulcani, mentre l'acqua calma del lago riflette la luce del sole. Le stanze della Casa del Mundo sono accoglienti, piene di charme, e l'atmosfera che si respira è quella di un luogo veramente tipico. Cosa dire di più? Se la vostra prossima destinazione è proprio il Guatemala, non perdete l'occasione di vivere questa esperienza unica. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme qui su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu? Sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo prima di tutto dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali: che cosa è la felicità, cosa è la sofferenza, come funziona la realtà, parla della vita, della morte, eccetera, spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare, e c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. No, ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa, se vedo gli occhiali blu,

vedo tutto blu. Quindi se c'ho gli occhiali della rabbia vedo le cose in un certo modo, se c'ho gli occhiali della gelosia vedo in un altro, se c'ho gli occhiali dell'amore vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'ignoranza, l'egoismo. E quindi questa parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi. 1, 2, 3, and...

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle, aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera fenice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco!
3: Wise Radio, music for the future.
4: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione, quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con il marito, si è mostrata davvero incredula. La casa ci manda seriali, sta a noi decifrarli. E devo dire che questo aspetto mi diverte davvero molto. Lo trovo molto, molto creativo e altrettanto potente, efficace. Ma andiamo a vedere assieme come leggere i vari ambienti della casa. Partiamo dal principio, ossia dall'ingresso, che determina un varco, un punto di passaggio tra interno e esterno. Dall'esterno l'energia entra in casa e quindi deve trovare un ambiente che la accolga. Nello stesso tempo questo punto è cruciale perché deve filtrare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere di conseguenza di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente, per favorire questo cambiamento. Infatti, spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano e di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione. Il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo invece ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta il luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese, parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco!

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa e ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18, e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata nella mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future. Ciao!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'aglio. Ok, forse non profuma come una rosa, ma fidatevi, è il campione della salute. Ricco di allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. L'aglio aiuta a rafforzare il sistema immunitario, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna e combattendo il colesterolo cattivo. Insomma, è un vero bodyguard contro i malanni e i problemi cardiovascolari. Pensate, nell'antica Grecia, gli atleti delle Olimpiadi mangiavano aglio prima delle gare. Lo consideravano una sorta di doping naturale per migliorare la resistenza. Forse gli avversari scappavano più per l'alito che per la velocità, ma il risultato era garantito. Durante il Medioevo, invece, si credeva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, mentre nell'epoca moderna, durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva chiamata penicillina russa, siccome quando mancavano gli antibiotici veniva usata per disinfettare le ferite dei soldati. Ma no, noi ce lo ricordiamo solo per l'alito. Poverino. Ma per questo c'è un trucco. Dopo averlo mangiato, masticate qualche foglia di prezzemolo o bevete un tè verde e il vostro alito sarà salvo. Provare per credere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo: ma io rido già abbastanza? Oppure: non è che non rido, è che non ne ho un motivo. Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio, è esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
2: Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia. Sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata. Perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto. Poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana. Un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre. Non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia. Oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del prezzemolo. Ah, il prezzemolo, se fosse una persona sarebbe quell'amico che compare in ogni foto di gruppo senza essere stato invitato. Questo umile ma straordinario superfood è carico di vitamina A, C e K, ferro e antiossidanti, aiutando il sistema immunitario, la digestione e persino la salute delle ossa. Gli antichi greci lo consideravano sacro al punto da usarlo per decorarvi le tombe, mentre i romani lo usavano per coprire l'alito post-banchetto. È così ricco di clorofilla da essere un naturale deodorante per l'alito, praticamente la chewing gum dell'antichità, perfetto se la tua ultima cena prevedeva aglio, cipolla e una voglia irrefrenabile di socializzare. Si dice spesso di qualcuno che sta dappertutto come il prezzemolo, perché obiettivamente il prezzemolo sta bene ovunque, dalle zuppe ai piatti di pesce, senza mai essere protagonista ma sempre essenziale, come il bassista di una band, che nessuno si fila finché poi non c'è più. Insomma, il prezzemolo è un superfood versatile, benefico e instancabile, ma con una grande generosità nel far sentire tutti gli altri ingredienti importanti. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato. Tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood davvero speciale, la moringa. Conosciuta come l'albero dei miracoli, questa pianta sembra uscita da un libro di magia. Ma non serve una bacchetta per goderne i benefici, basta un cucchiaino. La storia della moringa inizia in India, dove viene usata da più di 4.000 anni nella medicina ayurvedica per curare oltre 300 malattie. Ma non si ferma lì, la moringa ha viaggiato per tutto il mondo, radicandosi in Africa e in Sud America, diventando una fonte di nutrimento essenziale grazie alle sue incredibili proprietà. Ma che cosa la rende così speciale? Beh, la moringa è un vero concentrato di vitamine e minerali. Contiene più vitamina C delle arance, più calcio del latte e più ferro degli spinaci. Inoltre è ricca di proteine, antiossidanti e amminoacidi essenziali. Praticamente un multivitaminico naturale. Ma come ha fatto ad arrivare nelle nostre tavole? Negli ultimi anni la moringa è diventata famosa come superfood grazie ai suoi benefici per l'energia, per il sistema immunitario e persino per la pelle. La troviamo in polvere, facile da aggiungere a smoothies, tè o anche a ricette salate. E il suo gusto leggermente erbaceo è davvero versatile. Allora, siete pronti o no ad assoldare la moringa come vostro alleato segreto per una vita sana e piena di esotica energia? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Romana. Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e alla natura, che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso. Un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano. Le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura. Al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che io adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento, non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo degli effetti dell'uso prolungato delle piattaforme digitali. L'impatto dei social media sulla salute mentale è un tema di crescente interesse. Sebbene rappresentino un'opportunità per mantenere relazioni e condividere esperienze, l'uso eccessivo o disfunzionale di queste piattaforme può avere effetti negativi. Tra i principali rischi vi sono l'ansia sociale, la dipendenza d'approvazione, il confronto costante e distorto con gli altri che può alimentare insicurezza, invidia e bassa autostima. La sovraesposizione a contenuti idealizzati può creare aspettative irrealistiche su se stessi e sulla propria vita. Alcuni studi hanno rilevato un'associazione tra uso intenso di social media e sintomi depressivi, disturbi del sonno e difficoltà relazionali. La continua disponibilità di stimoli e notifiche inoltre riduce la capacità di concentrazione e aumenta il livello di stress. Tuttavia, se utilizzati consapevolmente, i social possono essere strumenti positivi di espressione, supporto emotivo e accesso a informazioni psicologiche. È importante promuovere un uso equilibrato e critico, educando a riconoscere i segnali di disagio legati al digitale e a impostare limiti salutari. Psicologi e terapeuti possono svolgere un ruolo prezioso nell'accompagnare le persone a gestire meglio il rapporto con la dimensione virtuale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione. Ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco. Il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

cell phone breaking. Hold up.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cosin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento, la rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente, Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'Ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di avere inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile, ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico. Ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco. 1, 2, 3.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per un minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale, drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, Mente, Corpo e Movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Preparatevi a partire per questo nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in Portogallo, in un posto che sempre di più sta facendo parlare di sé. Sto parlando di Comporta. A solo un'ora di macchina da Lisbona, Comporta è un posto magico, dove la natura regna sovrana e dove si è voluto preservare uno stile di vita autentico. Immaginate chilometri di spiagge dorate che si fondono con le onde dell'Atlantico e nello sfondo dune selvagge e risaie che scintillano al sole. Il Global Worldwide Ambassador di Valentino, nonché autore di Assolin, l'ha definito un luogo perfetto per chi cerca di connettersi con la natura, ma anche chi non vuole rinunciare a un tocco glamour. Pensate infatti che dal 2014, grazie a un lavoro di edificazione, ma probabilmente anche per il suo tocco chic, Comporta è diventata il buon ritiro preferito di designer, banchieri e celebrità. Sembrerebbe infatti che Madonna sia stata avvistata più volte passeggiare a cavallo sulla spiaggia durante il tramonto, ma renderlo un posto davvero speciale, una tappa che consiglio a tutti voi se state visitando il Portogallo, è lo spirito di Comporta, che è fatto di piccole cose, aperitivi sul mare, mercatini, tramonti che dipingono il cielo di colori straordinari. Ecco, quindi se siete anche voi amanti delle piccole cose, ma non volete rinunciare a un tocco chic, vi consiglio Comporta come prossima meta del vostro viaggio. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto su Wonder & Wonder per il prossimo viaggio.
1: E tu? Say wise.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la CAI Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la CAI, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la CAI Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la CAI non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a CAI e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla CAI, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La CAI Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio. E la CAI, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Too hot. Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ciò che ci spinge a vedere solo ciò che vogliamo. Avete mai cercato disperatamente un oggetto per poi scoprire che era davanti a voi per tutto il tempo? Questo fenomeno si chiama attenzione selettiva e dimostra che il nostro cervello non registra tutto ciò che ci circonda, ma filtra le informazioni in base a ciò che considera rilevante. Un famoso esperimento che dimostra questo effetto avvenne quando ai partecipanti venne chiesto di contare i passaggi di una palla tra una persona con maglia bianca ed un'altra. Presi dal compito, non si accorgono che un uomo vestito da gorilla passò attraverso la scena. Questo fenomeno, chiamato cecità da disattenzione, mostra come il cervello ignori elementi non ritenuti importanti. L'attenzione selettiva ci aiuta a concentrarci, ma può anche distorcere la realtà. Ad esempio, se crediamo che una persona sia scortese, noteremo in lei solo comportamenti che confermano quest'idea, ignorando quelli gentili. Questo meccanismo influisce sulle nostre decisioni e sulle percezioni quotidiane, rendendoci vulnerabili alla manipolazione pubblicitaria e ai pregiudizi. Essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione ci aiuta a vedere la realtà in modo più completo e obiettivo. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

Wise Radio, music for the future. Yeah.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.